0: Radio Planeta.
1: Radio Planeta.
2: This is the big leaks. It makes. Si ella quiere,
3: dale, dale duro.
2: Si ella pide,
3: dale, dale duro.
2: Si desea,
3: dale, dale duro.
2: Yeah.
3: Dale, dale duro.
2: Wow.
3: Dale, dale duro.
2: Si ella quiere,
3: dale, dale duro.
2: Si ella pide,
3: dale, dale duro.
2: Si desea,
3: dale, dale duro.
2: Woo!
3: Dale, dale, da, da, da,
2: yeah.
3: Da, dale, dale.

0: quiero.
1: Dale, dale duro.
0: Si yo pido.
1: Dale, dale duro.
0: Si deseo.
1: Dale, dale duro.
0: Quiero.
1: Dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero.
1: Dale, dale duro.
0: Si yo pido.
1: Dale, dale duro.
0: Si deseo.
2: Radio Planeta.
0: Dale, dale.